0: La demografia è uno dei fattori che spiega le decisioni elettorali. Alcune tendenze includono lo spopolamento, soprattutto nelle zone rurali. Come risultato c'è stata anche una riduzione dei servizi. Quindi tutte queste caratteristiche possono dare l'impressione che le popolazioni in questi luoghi siano lasciate indietro, e quindi può essere che alcune tendenze elettorali siano legate a questa mancanza di fiducia nell'establishment.
1: La demografia è una delle chiavi per capire le trasformazioni della società, ma se un tempo guardava solo a grafici e statistiche, oggi deve saper leggere anche Instagram, TikTok, YouTube, le ricerche su Google e i trend che in generale si osservano sui motori di ricerca. È anche di questo che si occupa Emilio Zagheni, direttore dell'Istituto per la ricerca demografica Max Planck a Rostock, che abbiamo appena sentito, tra i pionieri della demografia digitale. Nella puntata di Cosmo Italiano di oggi parliamo di come lo spopolamento rurale abbia a che fare con la crescita dei movimenti populisti di destra come la AfD, ma anche di come la ricetta online virale in una determinata regione del mondo possa addirittura anticipare i flussi migratori. Io sono Cristina Giordano. Dalla California dell'Università di Berkeley a Rostock, non proprio il percorso più scontato per un ricercatore, eppure oggi è proprio qui, nel nord-est della Germania, nel Mecklenburgo, che Emilio Zagheni ha trovato il terreno ideale per approfondire le sue ricerche sulla demografia e sui flussi migratori, sperimentando anche nuovi strumenti digitali. Zagheni studia per esempio i cambiamenti della popolazione anche attraverso il nostro consumo digitale e le tracce che lasciamo, ricerche online, social network, piattaforme web. Ma in che modo la ricerca online, per esempio, di una ricetta o il trend Google di un piatto che magari diventa virale può avere a che fare con la demografia e i flussi migratori? Lo chiedo a Emilio Zagheni, direttore dell'Istituto per la ricerca demografica Max Planck a Rostock, pioniere della demografia digitale.
0: Gli interessi per vari tipi di cibo possono essere utilizzati come un indicatore della cultura dei vari paesi e quindi possono essere utilizzati per mostrare come diverse comunità siano più o meno vicine, nonostante il fatto che siano in paesi lontani, e quindi può essere utilizzato come un indicatore sia della presenza di migranti, sia del potenziale interesse di migranti a muoversi in altri paesi, perché è un indicatore della vicinanza culturale tra due paesi. Per
1: Ci puoi fare un esempio concreto?
0: esempio, se guardassimo all'interesse per alcuni tipi di cibo, per esempio brasiliano in Portogallo, o alcuni tipi di cibo italiano negli Stati Uniti, vedremmo che dove c'è più vicinanza dal punto di vista di interessi per un certo tipo di cibo, ci sono anche più alte comunità migratorie e quindi da un certo punto di vista l'interesse per diversi tipi di cibo rappresenta la presenza di migranti dai propri paesi di origine, però poi ha un effetto amplificatorio perché è anche un indicatore della somiglianza culturale tra diverse regioni e quindi ci aspettiamo che più migranti si sposteranno in questi paesi.
1: Certo. L'intelligenza artificiale sta cambiando anche lo studio di questa demografia digitale?
0: Dunque, con l'intelligenza artificiale ci sono diverse possibilità. Cioè, l'intelligenza artificiale, da un punto di vista di oggetto di studio, in questo ambito, una cosa a cui siamo interessati è capire quali sono le disuguaglianze nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In demografia, per esempio, l'accesso alle informazioni è molto importante per capire le tendenze demografiche. Per
1: Certo.
0: esempio, in molti paesi a basso reddito, l'accesso a telefoni, l'accesso a internet, l'accesso all'intelligenza artificiale permette alle persone di avere più informazione in modo diretto e quindi ha effetti sui cambiamenti demografici, in particolare sulla fecondità delle donne in contesti dove la parità di genere non è molto alta. Quindi,
1: E
0: da un
1: perché
0: certo punto,
1: questo?
0: questo perché in alcuni contesti in cui la parità di genere non è molto alta, una delle possibilità, la possibilità per esempio di avere informazioni riguardo alla salute o ai metodi contraccettivi o tutti i tipi di informazioni che permettono per esempio alle donne di prendere le decisioni in modo indipendente, l'accesso alle informazioni di solito è più ristretto, mentre questo tipo di tecnologie rende l'accesso più diretto e anche in situazioni in cui c'è magari alto stigma per alcuni tipi di informazioni, rende la possibilità di accedere all'informazione in modo più diretto e quindi di prendere anche delle decisioni in modo più autonomo.
1: Per esempio, non so, sull'aborto.
0: Sull'aborto, ma anche sull'utilizzo di metodi contraccettivi, per esempio.
1: Certo. L'altro aspetto invece in cui l'intelligenza artificiale ha a che fare con la demografia digitale, qual è?
0: Dunque, l'altro aspetto è l'utilizzo di queste tecniche per migliorare i nostri modelli demografici. E quindi, da questo punto di vista, le stesse strutture che vengono utilizzate per l'intelligenza artificiale, che si tratta di modelli predittivi, nel contesto, per esempio, dei modelli che utilizziamo spesso, come le chat, l'idea di predire la parola successiva in una frase. Questi modelli sono modelli predittivi del linguaggio. Però le nostre vite sono una serie di eventi che si susseguono e quindi le stesse tecniche che vengono utilizzate per predire le nuove parole in una frase possono essere utilizzate per predire la nostra nuova fase di vita a una certa età, una volta che abbiamo sufficienti dati.
1: Per
0: Quindi
1: esempio, mi fai un esempio concreto?
0: sì, per esempio, la transizione alla pensione, per esempio.
1: Sì.
0: Questa cambia a seconda di vari contesti, ma anche a seconda di varie situazioni della propria vita. E quindi fare delle predizioni su quando questa transizione succede a livello individuale richiede capire non solo gli ultimi anni della vita di una persona, ma cercare di capire tutto il libro della vita di una persona per poi fare una predizione su quando questa persona avrà una transizione alla pensione, oppure una transizione al primo figlio o al secondo
1: Certo.
0: figlio.
1: Ecco, spesso si parla di calo demografico e invecchiamento della popolazione usando toni catastrofici. Il Max Planck Institute ha studiato persino la chiusura dei reparti di maternità nelle zone rurali. Dal punto di vista scientifico, la situazione è davvero catastrofica oppure ci sono dei miti da sfatare?
0: Ci sono alcune tendenze demografiche che possono essere analizzate, per esempio al momento situazioni in cui la fecondità è più bassa della soglia di 2.1 che permette il ricambio generazionale. Quindi dal punto di vista del lungo periodo, mantenendoci su questi livelli di fecondità potrebbe portare a un declino della popolazione. D'altra parte l'immigrazione ha compensato, soprattutto in Germania ma anche in Italia, a questo aspetto. Quindi la popolazione, per esempio, in Germania non è ancora diminuita, nonostante negli ultimi 20 anni ci siano state ciascun anno più morti che nascite, l'immigrazione ha compensato. Adesso siamo a un punto in cui però il declino demografico dal punto di vista di popolazione totale sta cominciando, in Germania, per esempio.
1: Ecco, vivendo e lavorando a Rostock, tu sei immerso in un territorio che in qualche modo racchiude in piccolo tutte le grandi tensioni, della Germania contemporanea, spopolamento, appunto, soprattutto a est, nuove geografie politiche. Quanto la demografia spiega quello che sta succedendo nelle urne in Germania?
0: La demografia è uno dei fattori che spiega le decisioni elettorali, è solo uno dei fattori, quindi non si può parlare di causa ed effetto dal punto di vista demografico, però alcune tendenze includono lo spopolamento, soprattutto nelle zone rurali, e ci sono due tipi di zone rurali nel Mecklenburg-Pomerania occidentale. Ci sono alcune zone sulla costa che vedono migrazione di anziani, di persone che vanno in pensione e si spostano sulla costa del Baltico, e poi ci sono zone rurali nel centro dello stato, dove invece abbiamo sperimentato la partenza di molti giovani all'inizio degli anni 2000, soprattutto di donne con più alti livelli di istruzione e quindi anche una disparità dal punto di vista di genere in queste zone. Come risultato di questo spopolamento c'è stata anche una mancanza di servizi, una riduzione dei servizi. Quindi tutte queste caratteristiche possono dare l'impressione che le popolazioni in questi luoghi siano lasciate indietro rispetto ad altri luoghi della Germania. E quindi può essere che alcune tendenze elettorali siano legate a questa mancanza di fiducia nell'establishment dal punto di vista di prendersi cura anche di queste zone.
1: Ecco, i risultati elettorali che abbiamo visto qualche settimana fa in Mecklenburgo hanno confermato l'avanzata del partito di estrema destra dell'AfD. Com'è per te vivere appunto in una regione come quella del Mecklenburgo dove l'AfD ha superato il 30%?
0: Dunque, questa è una tendenza generale. Per esempio, a Rostock il sindaco fa parte del partito Die Linke e ci sono parecchie diversità dal punto di vista delle opinioni politiche, però certamente è un momento abbastanza complesso, soprattutto dal punto di vista scientifico, dato che una delle piattaforme dell'AfD è appunto legata al mistrust nella scienza.
1: Pensavo proprio a questo mentre parlavi, cioè al di là di tante opinioni diverse, com'è per uno scienziato veder crescere questo partito in Germania che appunto mette continuamente in discussione la scienza e quello che può essere anche il tuo mestiere, la tua professione?
0: Sì, è qualcosa di, da un certo punto di vista, demoralizzante, da un altro punto di vista è anche qualcosa che ci dà energia, nel senso che come ricercatori è anche nostra responsabilità cercare di trasmettere l'importanza della ricerca, l'importanza dell'utilizzo di questi dati, di come siano utili per la società.
1: Tu hai vissuto e studiato in diverse parti del mondo, da Milano a Berkeley in California, fino appunto ad arrivare a Rostock sul Mar Baltico. Se dovessimo applicare appunto i modelli demografici migratori che generalmente applichi nello studio dei flussi migratori, cosa potremmo osservare del tuo percorso di vita?
0: Dunque, questo è legato anche ad alcuni studi che facciamo sugli spostamenti dei ricercatori. Guardiamo le pubblicazioni dei ricercatori e dove erano al momento delle pubblicazioni. Quindi se sono in Germania, vediamo che hanno pubblicato per esempio dall'Istituto Max Planck, sappiamo che sono a Rostock. Se sono in Italia, vediamo che hanno pubblicato dall'Università Bocconi, per esempio, e sappiamo che sono a Milano, eccetera. Utilizzando questi dati possiamo capire lo spostamento di ricercatori. Abbiamo visto anche delle tendenze, per esempio per la Germania. Negli ultimi 10 anni ha avuto un saldo migratorio positivo, nel senso che più ricercatori sono entrati in Germania che usciti ogni anno. Per l'Italia il saldo migratorio è stato, per ricercatori, è stato negativo negli ultimi 25-30 anni, però di recente abbiamo raggiunto parità, quindi ogni anno più o meno ci sono lo stesso numero di persone che entrano o che escono. E alcuni paesi come gli Stati Uniti mantengono da un certo punto di vista il primato, nel senso che sono molto attrattivi per ricercatori, però vediamo che questo, a livello mondiale, questo primato lo sta prendendo sempre di più la Cina. La tendenza è che la Cina sorpasserà gli Stati Uniti nei prossimi anni.
1: Vedremo. Ecco, e quando non studi i numeri, come passa il tempo uno scienziato come te a Rostock?
0: Dunque, Rostock è una bellissima città, molto vicino alla spiaggia, vicino alla natura, quindi ci sono parecchie cose da fare dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista della comunità. È una città abbastanza piccola, quindi molta gente si conosce, soprattutto nel centro, e quindi è molto bello dal punto di vista della comunità. Anche
1: Quindi anche a livello umano.
0: a livello umano, sì.
1: Cosa consiglieresti a chi non l'ha ancora visitata?
0: Dunque, consiglierei di venire d'estate, è una città molto bella d'estate dal punto di vista degli aspetti naturalistici della città, c'è parecchia acqua. Il nostro istituto, per esempio, ha una bellissima vista sul fiume, è un fiume molto bello dove ci sono tantissime attività che possono essere fatte. È una città che ha un mix di storia, ma anche di natura. Non è così piccola, ma non è così grande, quindi è molto semplice viverla. Una cosa che consiglierei di vedere sono i giardini botanici, sono molto carini, e anche lo zoo è molto, molto bello.
1: E questo era Emilio Zagheni, direttore dell'Istituto per la ricerca demografica Max Planck a Rostock. Pensate che il quartiere marinaro e balneare di Warnemünde, proprio a Rostock, è famoso per le tipiche case di pescatori e la sabbia bianchissima, e qui, quasi come in un romanzo di John le Carré, durante la Guerra Fredda, gli agenti segreti di Est e Ovest si confondevano tra i turisti. L'hotel Neptune ha avuto un ruolo particolare nella DDR, e 18 piani, oltre 300 camere e un bar panoramico. E qui, oltre ai fortunati cittadini della Germania dell'Est che riuscivano a venire a fare le vacanze, passarono anche storici ospiti come Fidel Castro e Willy Brandt. Si dice che nelle camere ci fossero microspie e microfoni nascosti ovunque. Oggi la storia è cambiata, ma l'hotel è ancora funzionante. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD, su tutte le piattaforme streaming e naturalmente su ARD Sounds. Io sono Cristina Giordano.
2: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
2: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
3: Io sono Luciana Caglioti.
4: Al microfono Filippo Proietti.
1: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
4: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
3: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
2: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
1: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.